No wonder my these J.C. Penney shorts are murder, I'll tell you. Penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani la faccia di blu.

penso che un sogno così non ritorna mai più. Mi dipingi con le mani nella